0: doole mi juglen taxaw ci comme magal l'islam ci tamba ci juglen taxaw ci comme magal l'islam jarna ko juglen
1: islam anta muniro

0: Deysan, aja soxna nday ci amang koy contane mu tam deysan ci bi sewlo nek wala buktu banjare wo ci man di nek xel dem ci baye fall cham animateur bu mag bi ci irojo mbake jere jeuf baye dam ci baye dam ma ngi lay contane itam di lay bege bu bax way
1: di wang wa sekora
0: deysan
2: Aja
0: soxna nday ñang borom café Touba gi mi ngi ci garage bi nga xam mo nek ci mbeso bi garage taxi mali ni ki barki dem fofu la jaar

ati ela si dawde gey animateur bu mag bi ci jant bi fm touba elas mang lay contane yewitam sal dem ci alaji khadim dia ndjeri def serigne khadim sok ci jant bi fm momitam di nuko faté ben yoon wal qadima sohna ndangay ci mbake bawal

Ali Afiyalan Andolan don begal mbollem soppe xarini dekkando yi kasalik andi jammi and ak Mohamed Alla Diop dal di koy teji da ci begal Baye Souleymane Diene ak mbollem yi nga xam ñu ngi fofu ci garage su tak ci mani ci mbuso bi Mohamed Alla Diop